ancora qui a domandarsi e a far finta di niente, come se il tempo per noi non costasse l'uguale, come se il tempo passato ed il tempo presente non avessero stessa amarezza di sale. Tu non sai le domande, ma non risponderei, come se il tempo per noi non costasse l'uguale, come se il tempo passato ed il tempo presente non avessero stessa

parlare, non dire più niente, se puoi lascia farlo ai tuoi occhi, alle mani. Non andare, vai, non restare, stai, non parlare, parlami di te. Tu lo sai, io lo so, quanto vanno disperse, trascinate dai giorni, come piena di fiume, tante cose sembrate, credute diverse, come un prato coperto a bitume. Rimanere così, annaspare nel niente, custodire i ricordi, carezzare l'età, è uno stallo, un rifiuto crudele e incosciente del diritto alla felicità. Se ci sei, cosa sei, cosa pensi e perché, non lo so, non lo sai, siamo qui o lontani, esser tutto un momento, ma dentro di te, aver tutto, ma non il domani. Non andare, vai, non restare, stai, non parlare, parlami di te. E siamo qui spogli in questa stagione che unisce tutto ciò che sta fermo, tutto ciò che si muove. Non so dire se nasce, un periodo finisce, se dal cielo ora piove o non piove. Pronto a dire buongiorno, a rispondere bene, a sorridere, a salve, dire anch'io come va. Non c'è vento stasera, siamo non siamo assieme, fuori c'è ancora una città. Se c'è ancora balliamoci dentro stasera, con gli amici cantiamo una nuova canzone, tanti anni e son qui ad aspettare primavera, tanti anni ed ancora in pallone. Non andare, vai, non restare, stai, non parlare, parlami di te. Non andare, vai, non restare, stai, non parlare, parlami di te.